Allora, nel 1945 il dittatore Enver Hoxha, il colonnello, prese potere nello Stato e da allora aveva iniziato a combattere la cultura, la democrazia, gli ideali di libertà stranieri. All'inizio nel 1945 ha ucciso i primi sacerdoti più importanti, più culturati e dopo piano piano ha distrutto le teste di tutti, sia musulmani che cattolici ortodossi. Nel 1967 il dittatore dichiarò l'Albania l'unico stato ateo al mondo. Nessuna fede poteva essere testimoniata, professata. Venivano cambiati i nomi, non potevi dire Dio, non potevi dire Gesù. E i bambini in casa non potevano sentire preghiere. Dallo spionaggio dicesse, chiedi ai bambini se sanno fare la preghiera. E un bambino ingenuamente poteva rispondere, io so fare la preghiera, io so fare la croce maestra. E quindi tutta la famiglia mi ha perseguitato. Lo spionaggio era ovunque, nella sedia, nel cappello, nel vestito, nella casa, nelle persone che la Sigurimi mandava. E quindi c'era questo clima di terrore, di spionaggio.

le chiese furono trasformate in musei, in teatri, in cinema, che erano, trasmettevano, facevano spettacoli contro la chiesa, anticlericali, però la gente era obbligata ad andare lì. E loro andavano, guardavano lo spettacolo anticlericale contro Cristo, contro la chiesa, però nel cuore loro dicevano: stiamo calpestando un terreno che è stato sacro, questa è stata una chiesa, io sono qui per pregare. Oppure qualcuno nascondeva nella parete di casa un crocifisso e la mattina si alzava.

0: Nel 91, quando il comunismo è caduto, quell'uomo ha rotto il muro e dietro c'era un crocifisso nascosto.
1: Corpo Christi.
0: Soprattutto gli anziani, quelli che hanno vissuto durante il regime comunista, la loro fede è davvero forte e vera. È stata provata al fuoco della persecuzione. Far battezzare un figlio hanno rischiato la vita, di essere torturati, deportati. E quelli dicono, siamo stati fedeli a Cristo fino alla fine.
2: Despite the threat of severe repression, Albanians tried to practice their faith in secret. Liturgies were celebrated, confessions heard, and marriages blessed behind closed doors in houses in villages hidden in the mountains. The persecution continued practically until the end of the People's Republic of Albania in 1991. In 2016, 38 martyrs of communism were beatified. Even in the midst of persecution, these Albanian martyrs showed towards their enemies the same feelings and attitudes of Jesus Christ: forgiveness, fraternity, and mercy. Among them was a sister, Maria Tucci, a novice of the Stigmatic Sisters, a congregation which was closed by the communists. She is remembered by her friend.

0: sono qua per 18 anni. Sì, essendo in villaggio ci danno tanti problemi. Acqua non c'è, quindi dipendono dalla pioggia. Quindi quando non c'è pioggia, anche quando che piantano, tutto seccano. Cercano di andare avanti con tutta la forza che hanno. Se avranno lavoro avranno più, come si dice, la vita più migliore. Vivono da, ce l'hanno la mucca e fanno come ce l'hanno gallini. Animali così solo per sopravvivere.
1: A sera l'ora. Vai di via.
0: Allora, io vai male. Ciao. Che già hanno tanto di bisogno, però come facciamo? Anche noi non abbiamo tante, quindi. Quando ce l'abbiamo la portiamo quella più bisognosa, quando non l'abbiamo, poco, non so. Per esempio, c'è un po' di farina, zucchero, olio, queste cose. Tanti, questi che ci vivono vicino hanno tanto di bisogno. Noi viviamo la povertà perché non abbiamo tante possibilità, però come si dice, condividiamo con questa gente che sono in questo territorio. Viviamo come loro, ma ce l'abbiamo anche noi le galline, come un po' di giardino per sopravvivere.

0: Other great challenges Albania faces are the depopulation of poorer areas, corruption, and huge social inequalities. But the exodus of young people from the country who see no future for themselves is a serious problem. One way of giving concrete support to families is through education, which the church offers by running kindergartens, primary and secondary schools up to university level. In the words of Salesian sister Teuta Buca, a solid education based on values is an indispensable companion in the development of the country and its culture.
1: Attualmente abbiamo i bambini della scuola materna, che sono un centinaio di bambini che stanno qui dalla mattina, quasi tutti fino alle 5 del pomeriggio. E invece abbiamo poi il centro diurno dove ci sono i ragazzi del doposcuola, che più o meno arrivano a 300 al giorno. Ci sono anche altre attività che la comunità abbraccia, tipo il coordinamento dell'educazione cattolica. Tirana è un po' digiuna, no? di concetti religiosi in genere, cattolici ancora meno. In questa zona ormai noi li abbiamo un po' accolti, quindi c'è una simpatia, c'è una riconoscenza nei nostri confronti e devo dire anche una certa apertura, no? Ai valori cristiani. Anche se noi abbiamo un asilo così, un centro che, dove accogliamo tutti, perché i nostri bambini sono quasi tutti musulmani, pochi ortodossi e cattolici. Loro sono molto, come dire, anche desiderosi quando noi diciamo, noi facciamo un momento di preghiera. Noi preghiamo Dio, ringraziamo per la vita, per i genitori, per l'impegno e affidiamo anche alcune sofferenze delle famiglie. Però i genitori sono contenti, dicono che li portano da noi proprio perché questa apertura al trascendente per loro è importante, per la vita dei loro figli. Quindi, grazie a queste opere di bene, attraverso la scuola cattolica la Chiesa è presente nella sua interezza. Tanta gente non conoscerebbe mai la Chiesa cattolica se non attraverso queste opere. Dopo la pandemia abbiamo scontrato un cambiamento molto forte nei bambini anche, ma soprattutto nei ragazzi, adolescenti e preadolescenti. Quindi è come se fossero molto più spaesati, molto più sconcentrati e molto più aggressivi, perché hanno bisogno di accompagnatori disinteressati e veri. Io credo che l'educazione è l'unica carta vincente. Perché l'educazione in senso integrale, che sviluppa valori, i valori cristiani, un'intelligenza critica, una fratellanza, è anche una coscienza, no? di essere parte di un mondo, ma anche parte di una cultura la quale può fiorire, perché il nostro paese è molto bello. Si spende la vita perché Dio ti chiama a collaborare con Lui, a accompagnarli a loro nella vita. No? È una sfida che io ho accettato perché è un progetto più grande, no? E vedo che il nostro carisma, ogni carisma è bello e stupendo perché è frutto dello Spirito Santo, ma ritengo che il nostro carisma in Albania ha un grande futuro. Perché proprio è il tipo di carisma che si adatta al giovane di oggi, di ogni oggi, no? Anche del nostro oggi adesso.
0: The pastoral work of priests and nuns in southern Albania is therefore of first evangelization, searching for those who

0: were once baptized or practiced the gospel to those who have heard little or nothing of it.
1: Io ricordo molto la visita in un villaggio nella zona pastorale di Corce Bidiste, quindi un villaggio inesplorato, molto lontano. Quindi siamo andati lì, in questo villaggio, senza conoscere nessuno. Iniziamo a parlare più del meno, chi siete, chiede alle sorelle, dove avete vostro marito, vostri figli, dove sono? Forse non avevano mai visto delle suore, non lo so. Noi siamo venuti qui a visitare il villaggio perché non eravamo mai stati, ma dicevamo, qui ci sono dei cattolici. Dice, guarda, c'è una donna che è arrivata 2 mesi fa dal nord dell'Albania, cattolica, sposata qui in questo villaggio. La donna, appena ci ha visti, è scoppiata a piangere. In questo villaggio, disperso, tra le montagne, tra i boschi, voi mi siete venuti a trovare. Alla fine abbiamo visitato tutto il villaggio, tutte le case, ci siamo fatti conoscere, abbiamo parlato di Gesù.
2: Quando siamo arrivate c'erano solo 2 donne cattoliche a Bidiste. E in una realtà prevalentemente musulmana, noi abbiamo cercato di incontrare la gente nei posti lì dove viveva e anche nelle situazioni, una nascita, una morte, una festa, un matrimonio. E questo ci ha permesso di entrare in relazione con la gente, di creare davvero una sintonia fraterna.
1: Le spiriti scende.
2: Amen.
1: Amen. Qui si lavora con i non cattolici, si lavora con i musulmani, si lavora con gli ortodossi, si lavora con gli atei, che dopo il comunismo sono parecchi, soprattutto le generazioni dai 50 anni in più che hanno fatto scuola di ateismo durante il regime.
3: Per me un ciò è fatto molto male, c'è molto da canero nel bilist che mi ne chiese, ovvero bem rafime, marim kungimin, digem meshen, digem fjallën e Jezusit, digem fjallën e Ungjillit. Edhe jo të krishtera, edhe mysliman që janë na digjojnë, kur flasim për Jezusin, kur flasim për Zotin.
1: Davvero, la relazione umana è l'unico canale per cui davvero il Vangelo può essere comunicato, può essere annunciato e può toccare il cuore. C'è tanta sete in questo popolo, negli uomini, nelle donne di questo popolo, c'è tanta sete. Ecco, spetta a noi poter offrire quel bicchiere perché possano tanti ritrovare serenità ecco, umana e anche spirituale.
0: Albania is recognized as a model of good inter-religious relations, as Pope Francis emphasized when he visited the country at the beginning of his pontificate. The peaceful coexistence of different religions is possible and brings good to all believers and non-believers alike, and gives individuals the freedom to choose their own path. We will finish this program listening to Father Ricardo Scorsone, who talks about a dialogue and cooperation between religions in Corse, and leaves us with a sense of hope for this beautiful land of the Eagles.
1: Senz'altro l'Albania rappresenta una situazione unica in tutto il mondo. Io penso che giochi molto con l'appartenenza all'unica cultura albanese, che è molto forte.

A questo si aggiunge poi la persecuzione del regime comunista, che in un certo senso ha unito involontariamente tutte le fedi, perché il regime ha combattuto l'idea di Dio. Ma le comunità religiose si sono messe insieme, si sono ancora di più avvicinate per contrastare quell'unico nemico che era il regime, che era il dittatore. E noi che siamo una minoranza, i cattolici, non possiamo non vivere in dialogo con i musulmani, che sono la maggioranza, e con la Chiesa ortodossa, che nella città di Corcia è davvero una grandissima comunità. Loro ci hanno accolti molto bene, hanno grande rispetto, grande attenzione nei confronti della comunità cattolica. In Albania davvero c'è quella fraternità universale che il Papa promuove e propone davvero come modello. Noi qui la viviamo e ne siamo fieri.

0: 1945 il dittatore Enver Hoxha, il colonnello, prese potere nello Stato e da allora aveva iniziato a combattere la cultura, la democrazia, gli ideali di libertà stranieri. All'inizio nel 1945 ha ucciso i primi sacerdoti più importanti, più culturati e dopo piano piano ha distrutto le teste di tutti, sia musulmani che cattolici che ortodossi. Nel 1967 il dittatore dichiarò l'Albania l'unico stato ateo al mondo. Nessuna fede poteva essere testimoniata, professata. Venivano cambiati i nomi, non potevi dire Dio, non potevi dire Gesù. E i bambini in casa non potevano sentire preghiera. Dallo spionaggio dicesse: chiedi ai bambini se sanno fare la preghiera. E un bambino ingenuamente poteva rispondere: io so fare la preghiera, io so fare la croce, maestra. E quindi tutta la famiglia mi ha perseguitato. Lo spionaggio era ovunque, nella sedia, nel cappello, nel vestito, nella casa, nelle persone che la Siguri mi mandava. E quindi c'era questo clima di terrore, di spionaggio. Le chiese furono trasformate in musei, in teatri, in cinema, che erano, trasmettevano, facevano spettacoli contro la chiesa, anticlericali. Però la gente era obbligata ad andare lì. E loro andavano. Guardavano lo spettacolo anticlericale contro Cristo, contro la Chiesa, però nel cuore loro dicevano: stiamo calpestando un terreno che è stato sacro, questa è stata una Chiesa, io sono qui per pregare. Oppure qualcuno nascondeva nella parete di casa un crocifisso e la mattina si alzava, andava lì e apriva la bocca. I figli guardavano l'uomo che apriva la bocca, ma non capivano cosa dicesse. E dicevano i figli: povero papà, è impazzito. Nel 91, quando il comunismo è caduto, quell'uomo ha rotto il muro e dietro c'era un crocifisso nascosto.
1: Corpo Christi.
0: Soprattutto gli anziani, quelli che hanno vissuto durante il regime comunista, la loro fede è davvero forte e vera. È stata provata al fuoco della persecuzione. Far battezzare un figlio hanno rischiato la vita, di essere torturati, deportati. E quelli dicono: siamo stati fedeli a Cristo fino alla fine.
2: Despite the threat of severe repression, Albanians tried to practice their faith in secret. Liturgies were celebrated, confessions heard, and marriages blessed behind closed doors in houses in villages hidden in the mountains. The persecution continued practically until the end of the People's Republic of Albania.

0: Sono qua per 18 anni. Sì, essendo in villaggio ci danno tanti problemi. Acqua non c'è, quindi dipendono dalla pioggia. Quindi quando non c'è pioggia, anche quando che piantano, tutto seccano. Cercano di andare avanti con tutta la forza che hanno. Se avranno lavoro avranno più, come si dice, la vita più migliore. Vivono da, ce l'hanno la mucca, e fanno come ce l'hanno gallini. Animali così solo per sopravvivere.
1: A sera dove? Ai di mia.
0: Allora, io vai male. Ciao. Qui? Che già hanno tanto di bisogno, però come facciamo? Anche noi non abbiamo tante, quindi. Quando ce l'abbiamo la portiamo quella più bisognosa, quando non l'abbiamo. Poco, non so. Per esempio c'è un po' di farina, zucchero, olio, queste cose. Tanti questi che ci vivono vicino hanno tanto di bisogno. Noi viviamo la povertà perché non abbiamo tante possibilità, però come si dice, condividiamo con questa gente che sono in questo territorio. Viviamo come loro, ma ce l'abbiamo anche noi le galline, come un po' di giardino per sopravvivere.
2: Other great challenges Albania faces are the depopulation of poorer areas, corruption, and huge social inequalities. But the exodus of young people from the country who see no future for themselves is a serious problem. One way of giving concrete support to families is through education, which the church offers by running kindergartens, primary and secondary schools up to university level. In the words of Salesian sister Teuta Buka, a solid education based on values is an indispensable companion in the development of the country and its culture.
3: Attualmente abbiamo i bambini della scuola materna, che sono un centinaio di bambini che stanno qui dalla mattina, quasi tutti fino alle 5 del pomeriggio. E invece abbiamo poi il centro diurno dove ci sono i ragazzi del doposcuola, che più o meno arrivano a 300 al giorno. Ci sono anche altre attività che la comunità abbraccia, tipo il coordinamento dell'educazione cattolica. Tirana è un po' digiuna, no? I concetti religiosi in genere, cattolici ancora meno. In questa zona ormai noi li abbiamo un po' accolti, quindi c'è una simpatia, c'è una

0: conoscenza nei nostri confronti e devo dire anche una certa apertura, no, ai valori cristiani. Anche se noi abbiamo un asilo così, un centro che, dove accogliamo tutti, perché i nostri bambini sono quasi tutti musulmani, pochi ortodossi e cattolici. Loro sono molto, come dire, anche desiderosi quando noi diciamo, noi facciamo un momento di preghiera, noi preghiamo Dio, ringraziamo per la vita, per i genitori, per l'impegno e affidiamo anche alcune sofferenze delle famiglie. Però i genitori sono contenti, dicono che li portano da noi proprio perché questa apertura al trascendente per loro è importante per la vita dei loro figli. Quindi, grazie a queste opere di bene, attraverso la scuola cattolica, la Chiesa è presente nella sua interezza. Tanta gente non conoscerebbe mai la Chiesa cattolica se non attraverso queste opere. Dopo la pandemia abbiamo scontrato un cambiamento molto forte nei bambini anche, ma soprattutto nei ragazzi, adolescenti e preadolescenti, quindi è come se fossero molto più spaesati, molto più sconcentrati e molto più aggressivi, perché hanno bisogno di accompagnatori disinteressati e veri. Io credo che l'educazione è l'unica carta vincente, perché l'educazione in senso integrale, che sviluppa valori, i valori cristiani, un'intelligenza critica, una fratellanza, è anche una coscienza, no? di essere parte di un mondo, ma anche parte di una cultura la quale può fiorire, perché il nostro paese è molto bello. Ti spende la vita perché Dio ti chiama a collaborare con Lui, a accompagnarli a loro nella vita, no? È una sfida che io ho accettato perché è un progetto più grande, no? E vedo che il nostro carisma, ogni carisma è bello e stupendo perché è frutto dello Spirito Santo, ma ritengo che il nostro carisma in Albania ha un grande futuro, perché proprio è il tipo di carisma che si adatta al giovane di oggi, di ogni oggi, no? Anche del nostro oggi adesso.
1: The pastoral work of priests and nuns in southern Albania is therefore of first evangelization, searching for those who were once baptized or practiced the gospel to those who have heard little or nothing of it.
2: Io ricordo molto la visita in un villaggio nella zona pastorale di Corce Bibiste. Quindi un villaggio inesplorato, molto lontano. Quindi siamo andati lì, in questo villaggio, senza conoscere nessuno. Iniziamo a parlare più del meno, chi siete, chiede alle sorelle, dove avete vostro marito, vostri figli, dove sono? Forse non avevano mai visto delle suore, non lo so. Dopo noi siamo venuti qui a visitare il villaggio perché non eravamo mai stati, ma dicevamo, qui ci sono dei cattolici. Dice, guarda, c'è una donna che è arrivata 2 mesi fa dal nord dell'Albania, cattolica, sposata qui in questo villaggio. La donna, appena ci ha visti, è scoppiata a piangere. In questo villaggio, disperso, tra le montagne, tra i boschi, voi mi siete venuti a trovare.
3: Ciao!
2: Alla fine abbiamo visitato tutto il villaggio, tutte le case. Ci siamo fatti conoscere, abbiamo parlato di Gesù.
3: A te che mi capucca di
4: Dina!
5: Quando siamo arrivate c'erano solo 2 donne cattoliche a Bibiste e in una realtà prevalentemente musulmana noi abbiamo cercato di incontrare la gente nei posti lì dove viveva e anche nelle situazioni. una nascita, una morte, una festa, un matrimonio.

0: testimonio. E questo ci ha permesso di entrare in relazione con la gente, di creare davvero una sintonia fraterna.
1: Lo Spirito Santo.
0: Amen.
1: Amen.
2: Qui si lavora con i non cattolici, si lavora con i musulmani, si lavora con gli ortodossi, si lavora con gli atei che dopo il comunismo sono parecchi, soprattutto le generazioni dai 50 anni in più che hanno fatto scuola di ateismo durante il regime.
3: Per me non è che hai fatto niente, ma c'è molto che non erano abilisti, che mi hanno chiesto, che Bem rafime, marim kungimin, dijem meshen, dijem fjallën e Jezusit, dijem fjallën e Ungjillit. Edhe jo të krishtera, edhe musliman që janë na dijojnë, kur flasim për Jezusin, kur flasim për Zotin.
2: Davvero, la relazione umana è l'unico canale per cui davvero il Vangelo può essere comunicato, può essere annunciato e può toccare il cuore. C'è tanta sete in questo popolo, negli uomini, nelle donne di questo popolo, c'è tanta sete che cospetta a noi poter offrire quel bicchiere perché possano tanti ritrovare serenità umana e anche spirituale.
4: Albania is recognized as a model of good inter-religious relations, as Pope Francis emphasized when he visited the country at the beginning of his pontificate. The peaceful coexistence of different religions is possible and brings good to all believers and non-believers alike, and gives individuals the freedom to choose their own path. We will finish this program listening to Father Ricardo Scorsone, who talks about a dialogue and cooperation between religions in Corse, and leaves us with a sense of hope for this beautiful land of the Eagles.
2: Senz'altro l'Albania rappresenta una situazione unica in tutto il mondo. Io penso che giochi molto con l'appartenenza all'unica cultura albanese, che è molto forte. A questo si aggiunge poi la persecuzione del regime comunista che in un certo senso ha unito involontariamente tutte le fedi, perché il regime ha combattuto l'idea di Dio. Ma le comunità religiose si sono messe insieme, si sono ancora di più avvicinate per contrastare quell'unico nemico che era il regime, che era il dittatore. E noi che siamo una minoranza cattolici non possiamo non vivere in dialogo con i musulmani, che sono la maggioranza, e con la Chiesa ortodossa, che nella città di Corcia è davvero una grandissima comunità. Loro ci hanno accolti molto bene, hanno grande rispetto, grande attenzione nei confronti della comunità cattolica. In Albania davvero c'è quella fraternità universale che il Papa promuove e propone davvero come modello. Noi qui la viviamo e ne siamo fieri.